Baccia cugliasum, tu su cugliasum. Radio Cordillera, da we are. Anciagliau.